Quartetti. Sex. Tetti. Sui. Te sui. Tiki. Sanatiki. Mai. Rasvisioia. Quartetti. Cantatiki. Mai. E clinica. Calinica. Balinica. Maya. Rasvisioia. Sonetica. Tuitica. Maya. E clinica. Mafinica. Tiesinica. Maya. Rasvisioia. Poemica. Tuitica.